due stelle sere già nero, già dura che mi ha sparito. Di che te quiero, de veras, permíteme che te diera, te mi canta un pajarillo.